0: My name is David Abel Thomas. I am the director and manager of Hot FM radio station in the Gambia, and you are listening to Radio Störfunk.
1: Hai lasciato le lenti a contatto da me, e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte.